cerco di insegnargli che è più cristiano imporsi col rifiuto. Pretenderanno che tu torni indietro e ti costringeranno a partorire

grandi spinti, non domandare da dove provengono. E dindi, e tanti dindi, che nelle tasche ti fanno din din din.

di noi. Dal vecchio West al Canada e dalle Ande fino all'Equatore, oltre il Polo Nord, il mondo è fantastico nei suoi colori, nelle sue

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
6: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: qualche sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50 zona Campore, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204, il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti, firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
8: Unieuro, batte forte sempre.
0: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma. A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliare salsese @libero.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310.
2: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Buongiorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAN 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
5: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
6: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ed una volta che fa 5 il fornere al parola?
7: Ma no, ma de 5 cata da quel pan?
8: Ma no, de 5? E che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
7: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
6: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
9: Why are you keeping me at a distance?
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
10: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
11: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
10: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
11: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Buongiorno, buon fine settimana intanto, buon sabato a tutti voi, giornata bella, caldo anche ieri, nonostante i temporali, caldo, afoso e se ne sta discutendo, per questo caldo anomalo. Logicamente sono sempre per il freddo e sempre dalla parte del frescolino. Abbiamo l'appuntamento del sabato, dicevo, l'appuntamento con il gioco o lavò la spacca, perciò quattro chiacchiere scambiate con alcuni di voi mi fa sempre piacere. Colloquiare, sappiamo tutti che è il vero, ecco perché lo chiamo il gioco dei coraggiosi, nel senso che logicamente lì non avete i famosi 15 secondi. Io vi faccio una domanda, se la sapete bene, se è o la va o la spacca, se non la sapete, insomma, cerco, perlomeno poi dopo i più tecnologici sanno anche registrare con due telefoni, insomma, ce n'è di tutto un po'. L'intelligenza artificiale ormai è alla portata di tutti. Perciò guardiamo invece con l'intelligenza artificiale se riuscite ad indovinare intanto. Vedo che Enrica si è in ascolto, non lo so se è in ascolto, penso di sì. Per 6 punti, dove era? Non era certo il bar Fiorino, dove c'era il Cantinon de Schinon. Perciò lì dimostra che si sa il quartiere, ma non la location, non dov'era, nel modo più assoluto. Il cantinone de Schinon, Stocchi, si chiamava, pensate, la memoria, si chiamava Stocchi, Stock, lo chiamavano in dialetto, era un omone, io ero a scuola con la figlia, logicamente, ed conosco un po' vita e miracoli. Poi abbiamo la domanda che è molto più longeva, quella di Fidenza. Fino al 1950 Via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi Via Micheli, due modi. Sapete voi dirmi, comuni mortali, quali erano questi due modi? A voi dirmelo. Poi abbiamo il disco quiz intramontabile, penso che senza l'aiuto, H, nessun affesso, diceva Totò, senza l'aiuto di Totò, no, senza l'aiuto di Shazam, diventa, o senza gli aiuti dei social, diventa sempre più difficile scoprire il titolo di questa canzone. A orecchio, ci vuole orecchio.

0: poi abbiamo il rumore, quello che piace tanto all'Anna. È l'Anna che logicamente è tenace e vedrete, non riuscirà, però è tenace, ma in questo gioco che non occorrono conoscenze. Grande ricerca, lei è tenace, sa ricercare, sa trovare l'uomo giusto, penso che non sarà lei, penso Anna, non sarai tu a vincere, anche perché dici un sacco di spropositi, non è un'offesa, no? Spropositi, quando, ripeto, il rumore di una porta mi si dice che di dentro fa un rumore, se l'apri di fuori fa un rumore, ma poi tante altre cose similari che basterebbe dire una cosa che sia quella di un'auto, anche per l'auto. Mi hai detto uno che apre una portiera all'esterno, una che la apre all'interno e io come battuta ho detto sì, se cambia il colore dell'auto cambia anche il rumore, è vero? Comunque ascoltiamolo. Anna, ascolta, ti aiuto tantissimo. Un 10%, perciò un 10%, 1 su 10, vedrai che faccio i conti abbastanza giusti, ma diciamolo 8 su 10, 1 su 10, un 10%, 10 o l'8%, se non il 10%, va bene? Questo rumore lo fanno una certa categoria, logicamente, abitualmente, ma lo fanno anche più volte al giorno. Io, logicamente, l'ho registrato un po' rumorosamente per farvelo capire meglio, però. Logicamente chi fa questo rumore lo fa un po' più delicatamente, perciò penso di aver spiegato tutto nel modo migliore per non farvi sbagliare, ma andiamo con il rumore. Eccolo qui, Anna. Ecco, escludi tutte le porte, tutti i battibistecca. Qualcuno che batte la bistecca a quest'ora, insomma, salvo nelle cucine, ma neanche forse perché non è l'ora, faranno le pulizie adesso nelle cucine, perciò evitiamo quelle risposte un po' bizzarre. In tanti l'hanno già fatto, tanti lo faranno nel corso della giornata, sempre quella categoria di persone che lo fanno e gli altri proprio non lo fanno, se non in casi eccezionali, perché vi dico, tante altre persone lo fanno in casi eccezionali, non per bisogno. Dunque, ci ho messo anche questo qui in più. Et pu an so miga codiv. Andiamo immediatamente con il primo notiziario di questa mattina. Adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica
1: Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio.
0: Ed andiamo con domani ricordo il comune di Borgo Val di Taro, la provincia di Parma, ricominciano con il mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, domani anticipatamente, poi ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, per informazioni e prenotazioni contattate il 339 20 03 635. Abbiamo anche Agata, dai, che riuscite ad adottare Agata, dai, una bella cagnolina, bella vispa, giocherellona, meravigliosa, sana, taglia media, 10 mesi. Contattate Empa Adozioni Parma 347 03 61 628. Poi ricordiamo a tutti voi che oggi e domani Calicantus è aperto tutto il giorno, perciò oggi e domani Calicantus vi aspetta con piante, fiori, con composizioni, con tanto e ancora di più. Lo slogan vale sempre, Calicantus vi segue dalla nascita alla morte. Calicantus, un grande servizio professionale, un buon caffè, ufficio informazioni. Volete farvi installare la app Canatina? Andate da Diletta, che è specializzata per questo. Se volete ascoltare la radio a comando vocale, andate nel chiosco e cantate insieme alla radio vocale. Tutto questo Calicantus, come il pensiero del giorno, che io non so dove li va a trovare. Non vivere dando tante spiegazioni. I tuoi amici non ne hanno bisogno. I tuoi nemici non ci credono. E gli stupidi non li capiranno mai.

Ed andiamo con droni. Droni dopo i 40 droni, oltre i 40 droni e uno ha deviato per l'Europa, è andato nel cielo della NATO, ha colpito la Romania e pensate, 40 droni inviati, ce n'era uno, dice Putin, no, non erano i nostri, ma l'hanno lanciato gli ucraini. Mamma mia, che stolte. Ma il guaio, che poi lo sentiremo, Meloni, Tajani, sentiremo nella cronaca meravigliosa, ma che abbiamo due politici, non ne faccio neanche nome, russofili di puro sangue, che credono nella versione dello zar. Credono nella versione, intanto diciamo che anche Kiev si è dato da fare, ha lanciato nelle città portuali russe alcuni droni. Sapete che ormai, tutti lo sapete, che abbiamo la fortuna che Kiev tecnologicamente ora è avanzata e grande. Intanto la Meloni dice, con i droni, brava Giorgia, il drone ignora ogni limite di buon senso. Questo si chiama parlare, ma dillo a uno della coalizione di governo, anche Crosetto, Crosetto e Tajani, impegniamoci seriamente per la pace, se no è un'escalation che porterà a catastrofi. Ricordiamolo che tutti noi, ma di catastrofi al mondo ce ne sono anche troppe. Veniamo per esempio alla nostra cronaca locale, urta uno scuola bus, un SUV, feriti 14 bambini, 5 adulti. Pensate che il guidatore non ha né patente, mai acquisito la patente. Chi pagherà i danni fatti da questo uomo? Mentre invece è notizia proprio dell'ultima ora, Sempio assolutamente non si sottoporrà alla perizia psichiatrica. Il suo legale dice: contestiamo la tempistica

normale o in un mondo deviato? Difende la figlia dall'ex compagno ucciso al termine di una lite. Siamo nella Pordenone, al grande nord d'Italia, ed abbiamo una notizia che potrebbe far piacere: sanità, 2 milioni di visite e esami medici sono in super ritardo, ma se può servire una piccola consolazione, sta migliorando. Trump riunisce il suo summit di guerra. Io quando vedo un presidente della presidente americano con quel cappellaccio, mi scappa da ridere, ma veramente dico, pagliacciate uguali. Non decide ancora per quando lo vedo, si fa fotografare. Lui pensa di stare bene, ma forse qualche suo emulo c'è con quel cappellaccio. Quando vediamo a Bruxelles, diciamo a Trump, persone che sono di una finezza enorme, viva Bruxelles, viva Bruxelles, viva il modo di vedere e pensare di Bruxelles. Auto, abbiamo un operai come schiavi, indagini sul lavoro per il consolato USA. Pensate, caporalato a Milano, pagavano quei poveri indiani a 2 euro all'ora, con 24 euro, che è il prezzo forse di un'ora, li facevano lavorare 12 ore. Viva, viva il caporalato. Ed abbiamo a Parma, calano a maggio i nuovi contratti di lavoro. Parma è in controtendenza, poi via Toscana, sempre a Parma, un platano, grosso platano, cade, si spezza e colla sul tetto di una palazzina ed diciamo la danneggia tantissimo. Passiamo invece a quello che dicevo, ieri le foto del filmati dell'aggressione degli studenti al professore. Allora, addirittura abbiamo visto la sera, sequestrati gli abiti cellulare dei tre indagati. Ora si vedrà chi ha ragione, e gli studenti accusano che è stato primo lui a iniziare il diverbio, la versione del ragazzo che ha anche fatto denuncia contro il professore. Ed ai miei tempi non si facevano denunce contro i professori, eh? Si faceva quello che dicevano i professori, sia sbagliato o meno. Ed abbiamo la solita truffa, truffa anche i boccaloni che ci cadono e online comprano pezzi di ricambio online che non sono logicamente mai arrivati. I carabinieri stanno indagando, la vittima cercava pezzi di ricambio per la sua auto, ma si dice in gergo è stato inculé. Abbiamo litigano per il figlio e lui la prende a bottigliate. 34enne, denunciato dalla polizia, ha aggredito la sua ex con una bottiglia davanti al figlio di un anno. Siamo nella grande Parma. Pedone investito in via Bassetti, chiamato il 118, non è grave. Poi in via Emilia, scontro auto-scooter, la peggio, logicamente al motociclista che ha dovuto ricorrere alle cure dei medici. Ed abbiamo Fidenza, pugni calci senza motivo, fermato, fermata dai

0: militari arrestata una 28enne straniera, Abbasso lo straniero, Via lo straniero delinquente, e poi vandali sempre a Fidenza, ripetuti in un condominio, vandalismo in via Trento, perciò centralissima via Trento, vandalismi, ce n'è di tutto, ma perché? Perché non gli fanno nulla. Sono dei bonisti, le leggi gli permettono di fare questo e altro, ma poi un'altra, tutto filmato, lo vedete anche con una bella limpida foto sulla Gazzetta di Parma, oggi un colpo con destrezza nella tabaccheria di Piazza Libertà, cioè la piazza del municipio a Sanso, dove col trucco spariscono 550 euro dalle mani del tabaccaio. Perciò la scusa è cambiare un pacco di banconote. Ecco già lì, io lo dico al tabaccaio, che logicamente non conosco, già lì c'è da dubitare. Uno che viene in tabaccheria mi cambia questo pacco di banconote, insomma, è un po', dobbiamo essere allerta e accorti con tanta delinquenza che c'è in giro. Oggi è il penultimo giorno del mese di maggio, che dovrebbe essere il più bello dell'anno, è Santa Giovanna d'Arco, è l'eroina francese, ricordiamo la Punzella di Orléans, San Ferdinando e San Felice I Papa. I nati oggi sentono il bisogno di libertà e indipendenza, possono infatti avere molta difficoltà a sopportare la routine di tutti i giorni. Essi rendono e si esprimono al meglio in attività di libera professione, dove possono sfruttare l'iniziativa individuale. Devono evitare di fare promesse e poi sono in grado di mantenere. Devono fare attenzione a mantenere il denaro, poiché a volte sono troppo spendaccioni. Il loro punto di forza è la rapidità, che uniti alla fiducia in se stessi e all'atteggiamento per la natura vivace della loro vita, fa sì che emerga un fascino particolare. I pregi: espansivo e amabile. I difetti: nervoso e molto incostante. Come sarà il tempo oggi? Avremo un sabato soleggiato con cielo poco nuvoloso, al più velato, temperature di nuovo in rialzo nei valori massimi, zero termico a 3800 metri, con temperature minime più 17, massime più 33, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE, all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon fine settimana.
1: Notizie flash. Notizie flash.
2: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi. Ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un giorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
4: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

0: come direbbe nel malo francese la netta, maintenant c'est du pré. È vero, Anna? Mi insegni, Anna, la grande Anna che m'ha detto, però non me l'ha ancora parlato né francese né inglese, quello che mi ha promesso, te lo dico in francese o in inglese, però me non mi è senti nammo nel francese né l'inglese. Dai, Anna, ti voglio tanto tanto bene, mi dai modo di scherzare con una a cui si può scherzare. Abbiamo il gioco o la va o la spacca, sono 10 i numeri che daranno l'opportunità anche di, come posso dire, di colloquiare, stare al telefono un secondo. Qui, ripeto, a domanda risposta non ci sono certo i 15 secondi, perché siete in diretta telefonica, perciò mi sentite al telefono direttamente la domanda e voi, se avete la risposta giusta, la date. Ed abbiamo anche 10 numeri, scegliete dall'1 al 10, poi avete la possibilità di dare la caccia alla pubblicità o il primo estratto sulla ruota di Milano. Fate un po' il vostro gioco. Ricordo che non amo i vuoti di scena, come quello che sentite questa sigla prolungata. Lo faccio per accogliere se ci sono le telefonate, se no come sempre vado a presentare un brano musicale e voi eccolo qui, no, mi hanno interrotto, perciò non c'è ancora il brano musicale. Guardiamo chi c'è. L'altra linea, purtroppo, mamma mia, ho paura che ci sia già qualcuno al telefono.
1: Pronto?
0: Nella, sono qui.
1: Vittorio, ciao. Il più basso, la baita, il 37.
0: Allora, l'uno, baita, 37, affezionatissima al 37. Nella, ascolta, me e geve un an e te somi e sette gnev. Nel 1688, 1688, io avevo un anno, è nato lo champagne. Sai dirmi chi l'ha inventato?
1: Sono tante vere in testa che non lo so.
0: Nella, ascolta, qual è lo champagne più famoso al mondo?
1: Francese.
0: Il Dom Perignon. Adesso
1: sei
0: per me. Era facile. Era molto, Nella, era molto. No, no, ma niente da recriminare, perché logicamente niente da recriminare, perché logicamente, ma è l'abate Dom Perignon che ha inventato lo champagne ed era abbinato a Empa Adozioni Parma. Grazie mille e andiamo con la prossima telefonata. E due. Pronto?
2: Pronto? Allora, 8. Facciamo box fashion.
0: Sì.
2: E il 29.
0: 29 ce n'è uno. La nostra diletta sempre in pista. Quanti matrimoni, insomma. Ascolta, diletta, è una domanda che presumo che saprai rispondere molto molto facilmente.
3: anzi lo credo proprio nel modo più assoluto. Sai dirmi chi è stato l'interprete meraviglioso del film Il Presagio, un film che io adoro?
2: Io manco l'ho visto.
3: È molto bello, devi guardarlo quel film a colore, molto bello.
2: Non lo so.
3: Gregory Peck.
0: Gregory Peck, Gregorio il Pecco, con Eri abbinata la nostra diletta, a cui mando un ringraziamento e un salutone, era abbinata all'amica Giovanna. Ciao Giovanna! Giovanna, ciao!
3: Pronto? Stenom.
2: Eccomi. Allora, mi dai la 2? Poi Trinità. E 59.
3: Silvana, Trinità, 59. Sentite come mai Roberto, non so se sentite Roberto che grida, non so come mai entra nell'altra
2: di buon'ora.
3: Allora mi hai detto
2: il 2,
3: sì, Trinità e il 59. Silvana, sì. Allora come siamo in cucina?
2: Insomma, l'alba era buona e la nonna, ma a me ogni tanto pedalo.
3: No, me proprio non va bene. Ascolta, sono fettine di carne di manzo arrotolate, è quello là, devo tirar via, ecco.
2: Aiuto.
3: Qui ho tirato via perché c'ha il telefono, aspetta che abbasso.
2: Dai, vai tranquillo.
3: Devo tutta la, non so come entra. Fettine di carne di manzo arrotolate con prosciutto, salvia, alternate a fettine di pane e di lardo. Si chiamano?
2: Cosa sono? Gli involtini?
3: Gli involtini? L'involtino, grazie Silvana,
0: tolgo, perché è con te, era dentro di te al telefono, purtroppo era è riuscito ad entrare in contemporanea, nella linea con Silvana, purtroppo. Ecco, l'avete sentito, adesso posso rimettere tutto. Datemi un attimo, stamattina secondo me è ancora lui, sentite. La Silvana era abbinata a Vogue Fashion, sentiamo. Sì, pronto, dimmi. No, ma dovete guardarlo, dovete darci un'occhiata, perché mi fa impazzire, dovete darci un'occhiata. Silvana, adesso mi dai ragione, non sono un orso, però dovete darci un'occhiata, anche i familiari, dico un'occhiatina proprio. Un'occhiatina, perché è un disturbo continuo, va bene scherzare, va bene, però insomma tutela, quando ci sono dei problemini si dà un'occhiatina, dai. Allora, grazie Silvana, adesso stamattina si è messi bene, si è messi molto molto bene, ed abbiamo, mettiamo un brano musicale così mi riposo un attimo anche la testa, mettiamo un brano che è Andrea Riu, con questa bellissima canzone Si Chi Titta, è una registrazione del 2013.

0: Allora, appoggiato la linea, appoggiato, ho cantato tutta la canzone. Robby, sono qui per te, così mi parli.
1: End of final message.
0: Allora, adesso andiamo con Roberto, dimmi il numero dell'otto, dai, in diretta che ti prendo. Ti prendo al volo, hai cantato tutto Sikitita, intanto che andavi in onda, la bella bella bella canzone lanciata dagli ABBA, che io logicamente adoro. Vediamo se c'è, se no vado con un'altra canzone. Roby, mi dici il numero dell'otto per cortesia, così poi diamo spazio eventualmente ad altre che vogliono chiamare. Passiamo invece ad altra canzone. Dopo Sikitita veniamo al Sikitata. Sikitata è il brano dei Bee Gees, che è un brano che io adoro tantissimo. Eternal Alive è il brano famoso per la febbre del sabato sera, che ha reso famoso anche la musica e il film. Joe Travolta, Olivia Newton-John, l'accompagnamento musicale dei Bee Gees, tre fratelli Gibbs.

0: pubblicità per Silvana che siamo stati interrotti e disturbati. Fettina di carne di manzo arrotolate con prosciutto e salvia, cotto prosciutto, alternate poi a fettine di pane e lardo, i famosi uccelli scappati, sono un piatto tipico della Lombardia e Piemonte, non sono emiliano romagnoli, Lombardia e Piemonte sono il piatto tipico. Sì,
1: buonasera. Allora, il numero 3 è il 3?
0: Sì.
1: Allora, come si chiama? Parenti e il 23.
0: Parenti e 23. Ho segnato tutto perché se non si segna si dimentica. Ascolta Tina, nella geografia... è una domanda abbastanza difficilina. No, io ti dirò che lo so, ma non fa testo, perché non è molto facile. Lo premetto subito che non è molto facile. Nella geografia, sai cos'è la scienza che studia la geografia? Cosa studia la orografia? Orografia.
1: Orografia.
0: Scusa, stai ferma col telefono, se no mi vai e vieni. Dimmi cos'è?
1: Sarà le montagne?
0: Le montagne, chi è che ha suggerito? Brava!
1: Nessuno!
0: No, lei è bravissima, ha guadagnato un attimo di tempo. L'orografia, brava, cioè, scusami, posso dire, non era una domanda molto facile, però sapete benissimo che la Tina per il difficile, lei li azzecca tutte, il facile è un po' più complicato. Bravissima, studia i rilievi terrestri, cioè le montagne, non certo la pianura. Brava Tina, ed eri abbinata, facciamo un bel CD per la Tina, grandi orchestre che vi offrono le grandi orchestre di Radio Montecanate. Bravissima Tina, brava e ancora più brava. Vado con la pubblicità, sentiamo qual è la pubblicità battezzata, mi sembra, non ricordo, a dire il vero non ricordo, ma mi sembra di aver battezzato, mi sembra, passato un po' di tempo, aver battezzato Calicantus.
2: La pubblicità battezzata Calicantus.
0: Giusto.
2: Grazie alla pubblicità di oggi che sabato 30 maggio, prima parte della pubblicità battezzata Calicantus.
0: Calicantus. Perciò piante e fiori oggi e domani aperto, tutto ouvert, tous les jours. Andiamo con la pubblicità vera e propria.
3: Ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5
3: Full. Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAE 4,84%.
4: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
5: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310.

0: di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
1: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
0: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

0: prima telefonata che adesso tengo in bypass, perché devo dire due parole per la seconda parte del gioco. Io ringrazio tutti voi, ricordo dall'1 al 10, tranne i numeri già scelti. Avete la possibilità poi di dirmi la pubblicità corrente a Radio Montecanate o il numero dell'otto che verrà estratto questa sera. Perciò passiamo alla prima telefonata, sentiamo da dove arriva. Eccolo qua. Roby, dimmi. Roberto. No, è l'Anna. Elana, scusami, perché ho sentito la televisione a pieno volume. Sembra...
1: Pronto, ascolta, c'è il gioco di fortuna stamattina?
0: Mamma mia. Anna.
1: C'è il gioco di fortuna stamattina?
0: Anna. Stamattina. Ma Anna, Anna, devi ascoltarmi per telefono, non per televisione, se no senti. Senti al telefono, ti sto parlando al telefono. Sai, ecco.
1: Mi dai il numero di il 10.
0: Va bene, sì.
1: E poi mi dai Ceci e Alfredo.
0: Sì.
1: E poi mi dai il numero 71.
0: Bravissima, Anna, sei bravissima, sei stata, no, allora, di, ascolta, mi puoi parlare un po' in francese o in inglese, che mi hai detto, sai bene il francese e l'inglese, no?
1: Sì, lo so, la po, la so.
0: Cosa, non ho capito, cos'è, cos'è?
1: Sì, le crio.
0: Cos'è? No, ascolta, prima dimmi in italiano e poi mi dici cosa vuol dire in dettaglio. Sono curioso sentire. Cos'è?
1: La biro. Io la chiamo la crayon.
0: Ma non ascolta. Ascolta. Le crayon non è la biro, è la penna, è la penna, è la penna, va bene, sì, sì, va bene, Anna, benissimo, bene. Le crayon, c'est la plume, logicamente non è la penna biro, niente.
1: Io se voglio scrivere prendo
0: le crayon. Le crayon, tu prendi le crayon, ma logico, logico. Anna, io scherzo, sai che mi piace scherzare con te e so che arriverai al rumore, sarai tu che arrivi al rumore, perché sei tenace e bravissima. Ascolta, non dirmi ini, non dirmi ini, no. Come si chiamano gli abitanti di Ponza? Sai,
1: Ponza?
0: Sai cos'è Ponza?
1: Sì, è un'isola.
0: Anna, brava! È l'isola di Ponza attorno a Napoli, in campagna. Come si chiamano?
1: Pontignani.
0: Pontignani? Sono Pontini. Pontini. Ecco, ti ho detto di non sbagliarti. Col pompino. Si chiamano non Pontignani, si chiamano i Pontini. Gli abitanti è stato simpaticissimo, piacevole. Adesso alza la televisione a pieno volume, Anna, e ti ringrazio per la tua simpatia. Eri abbinata a Baroni Ceramiche, Anna. Stamattina non c'è il gioco di fortuna, c'è il gioco o la va o la spacca. Ed dedichiamo all'Anna che è unica nel suo genere, perciò penna biro e crayon, è come se le altre penne si chiamassero in altro modo. Beh, lei è precisa, l'ho detto, lei secondo il colore dell'auto, l'auto fa un rumore, se è bianca fa un rumore, se è nera fa rumore, insomma è molto molto pignola nei particolari, bravissima. Andiamo con gli dedichiamo questa bella canzone, bella, bella, che a me piace tantissimo, Pierangelo Bertoli con il suo Eppure Soffiamo.

0: dando segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario.
1: E capolavoro di Pierangelo Bertoli.
0: Il nero sudario.
1: Capolavoro.

sia ancora bella, bella, bella, bella, bella, bella canzone di Pierangelo Bertoli. Ed andiamo con un attimo di chiacchierata per sondare se ci sono telefonate. Ricordo che è un gioco libero a tutti voi, che poi vi definisco quelli dalla flottiglia, non certo quelli che buttano i droni di qui. Attenzione, perché lo diciamo a Putin, la NATO, anche se non c'è più l'America, non contiamo sull'America, non contiamo su Trump, per l'amor di Dio, evitarlo è un bene pubblico, anche se no, però insomma è i 27-45, molti sono in aspettativa, è sempre ormai la coalizione, compreso Canada, compreso Australia, che sono pienamente con l'Europa, sono le nazioni ormai più democratiche. Europa, Canada, ripeto, Canada ed connessi sono le nazioni, Australia, più democratiche al mondo, cui c'è da farsi affidamento. E a loro che dedico, pensate, qualche politico italiano che 40 droni sparati dal Cremlino su logicamente il terreno dell'Ucraina, uno sbaglia, può succedere, sono macchine. Bene, quel drone lì dei 40 dell'Ucraina, mamma mia, ma e c'è ancora gente che seguono queste teorie, gente che seguono queste teorie. Andiamo con grazie Meloni, grazie Crocetto, grazie Tajani, grazie a tutti coloro che hanno detto la sua in proposito. Andiamo con teneramente, vai.

un capolavoro del grande Franco Dani ed è un altro capolavoro che vi propongo del grande Francesco, nomi con la F, Franco Dani, nome di cantanti, Francesco F, De Gregori, con il suo capolavoro che è La donna cannone.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico.

tutti chiusero gli occhi, nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono.

0: Bene, si conclude il gioco Olavalo Spac, è stato bellissimo sentirvi, colloquiare con voi. Un saluto a Roberto. Roby, ho già segnato il numero 38 per il lotto, 38 per il lotto per Roberto, che fa parte della flottiglia dei coraggiosi. Sentiamo qual è la pubblicità battezzata, mi sembra scontato, sentiamola.
1: Allora, caccia la pubblicità di oggi, che è sabato 30 maggio, seconda parte, la pubblicità battezzata a Casa del Fiore.
0: Abbiamo battezzato, battezzato nella prima parte Calicantus, nella seconda parte Maurizio e Rita Casa del Fiore. Nulla succede, voi lo vorrete, ci sentiamo alle 12:40. Ciao a tutti e a tutti voi, buon proseguimento d'ascolto di tanti.

ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente, con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte forte sempre.
0: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente, con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte forte.

0: Eccoci all'appuntamento quotidiano con il vostro oroscopo. Si consiglia vivamente ai nati attorno al 29 marzo di agire più che mai concretamente, senza superficialità e impulsività. Hanno la possibilità di accelerare notevolmente il loro cammino grazie anche alle circostanze favorevoli. Toro. Non mancano le occasioni per guadagnare denaro, ma che vi resti in tasca è difficile. È persino possibile che imponiate delle ristrettezze inutili, che poi le buttiate dalla finestra per spese altrettanto inutili e che non danno soddisfazione. Gemelli. Se qualcuno aspetta che gli cadano in braccio le occasioni, avremo un ottimo periodo di opportunità inespresse. Potrebbe anche diventare di monotonia. Cancro. Ci vuole poco ad organizzarsi in modo tale da fare i propri interessi senza pestare i piedi a nessuno. Leone. Chi ha valori in Vergine tende a sermoneggiare il prossimo come fosse il possessore delle chiavi della saggezza. Vergine. I nati ad agosto possono registrare un giorno strano con qualche punta stravagante o improvvise difficoltà. Non perdete la calma, non affrettatevi a prendere questa o quella posizione. Bilancia. Oggi è un giorno molto positivo. Chi dice il contrario è inguaribilmente affetto da cupidigia o ha preso troppe brutte abitudini. Scorpione. I nati tra il 7 e il 9 novembre agiscano con calma tanto sul piano fisico che mentale. Attenti agli incidenti, anche piccoli. Casalinghi. Sagittario. Oggi è un giorno dispersivo. Se non volete trovarvi con un diavolo per capello, cercate di essere attenti, coerenti ed ordinati. Capricorno. Possono venirvi dette cose piuttosto pesanti. Non prendete ogni parola in malaparte, anche se detto con frasi rozze, qualche consiglio utile potete sempre recepirlo. Acquario. In questo periodo, dalla famiglia può arrivarvi un contributo prezioso, sia come consigli che come aiuto, appoggio nelle vostre iniziative. Pesci. Da oggi dovete imporvi maggior disciplina, più senso della misura. Se avete valori Ariete, la cosa vi riuscirà più spontaneamente.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Sheriff, net mette ste che bei mi con una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Me no, ma de 5 cata da che il pan?
4: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
5: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza. Cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
1: Adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche, canate@polaris.it, radio montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed andiamo con domani ricordo il comune di Borgo Val di Taro, la provincia di Parma ricominciano con il mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, domani anticipatamente, poi ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. Per informazioni e prenotazioni contattate il 339 20 03 635. Abbiamo anche Agata, dai, che riuscite ad adottare Agata, dai, una bella cagnolina, bella vispa, giocherellona, meravigliosa, sana, taglia media, 10 mesi. Contattate Empa Adozioni Parma 347 03 61 628. Poi ricordiamo a tutti voi che oggi e domani Calicantus è aperto tutto il giorno, perciò oggi e domani Calicantus vi aspetta con piante, fiori, con composizioni, con tanto e ancora di più. Lo slogan vale sempre, Calicantus vi segue dalla nascita alla morte. Calicantus, un grande servizio professionale, un buon caffè, ufficio informazioni. Volete farvi installare la app Canatina? Andate da Diletta, che è specializzata per questo. Se volete ascoltare la radio a comando vocale, andate nel chiosco e cantate insieme alla radio vocale. Tutto questo Calicantus, come il pensiero del giorno, che io non so dove li va a trovare. Non vivere dando tante spiegazioni. I tuoi amici non ne hanno bisogno. I tuoi nemici non ci credono e gli stupidi non li capiranno mai.

Ed andiamo con droni. Droni dopo i 40 droni, oltre i 40 droni e uno ha deviato per l'Europa, è andato nel cielo della NATO, ha colpito la Romania e pensate, 40 droni inviati, ce n'era uno, dice Putin, no, non erano i nostri, ma l'hanno lanciato gli ucraini. Mamma mia, che stolte. Ma il guaio, che poi lo sentiremo, Meloni, Tajani, sentiremo nella cronaca meravigliosa, ma che abbiamo due politici, non ne faccio neanche nome, russofili di puro sangue, che credono nella versione dello zar, credono nella versione, intanto diciamo che anche Kiev si è dato da fare, ha lanciato nelle città portuali russe alcuni droni. Sapete che ormai tutti lo sapete che abbiamo la fortuna che Kiev tecnologicamente ora è avanzata e grande. Intanto la Meloni dice con i droni, brava Giorgia, il drone ignora ogni limite di buon senso. Questo si chiama parlare, ma dillo a uno della coalizione di governo, anche Crosetto, Crosetto e Tajani, impegniamoci seriamente per la pace, se no è un'escalation che porterà a catastrofi. Ricordiamolo che tutti noi, ma di catastrofi al mondo ce ne sono anche troppe. Veniamo per esempio alla nostra cronaca locale, urta uno scuola bus, un SUV, feriti 14 bambini, 5 adulti. Pensate, quel guidatore non ha né patente, mai acquisito la patente. Chi pagherà i danni fatti da questo uomo? Mentre invece è notizia proprio dell'ultima ora, Sempio assolutamente non si sottoporrà alla perizia psichiatrica. Il suo legale dice: contestiamo la tempistica, non c'è tempo. Mentre invece Trapani, l'emulazione di Parma, poi ne parleremo, che ieri sera su tutti i telegiornali nazionali hanno parlato del fatto di Parma, ma anche a Trapani l'emulazione, un undicenne ha attaccato un professore e lo filma, tenta di ferirlo a coltellate. Ma viviamo in un mondo normale o in un mondo deviato? Difende la figlia dall'ex compagno ucciso al termine di una lite. Siamo nella Pordenone, al grande nord d'Italia. Ed abbiamo una notizia che potrebbe far piacere: sanità. 2 milioni di visite e esami medici sono in super ritardo, ma se può servire una piccola consolazione, sta migliorando. Trump riunisce il suo summit di guerra. Io quando vedo un presidente della presidente americano con quel cappellaccio mi scappa da ridere, ma veramente dico pagliacciate uguali, non decide ancora per, quando lo vedo si fa fotografia, lui pensa di stare bene, ma forse qualche suo emulo c'è con quel cappellaccio. Quando vediamo a Bruxelles, diciamo a Trump, persone che sono di una finezza enorme, viva Bruxelles,
Viva Bruxelles, viva il modo di vedere e pensare di Bruxelles. Auto, abbiamo un operai come schiavi, indagini sul lavoro per il consolato USA. Pensate, caporalato a Milano, pagavano quei poveri indiani a 2 euro all'ora, con 24 euro che è il prezzo forse di un'ora, li facevano lavorare 12 ore. Viva, viva il caporalato. Ed abbiamo a Parma, calano a maggio i nuovi contratti di lavoro. Parma è in controtendenza. Poi via Toscana, sempre a Parma, un platano, grosso platano, cade, si spezza e colla sul tetto di una palazzina ed diciamo la danneggia tantissimo. Passiamo invece a quello che dicevo ieri, le foto del filmati dell'aggressione degli studenti al professore. Allora, addirittura abbiamo visto la scena, sequestrati gli abiti, cellulare dei tre indagati. Ora si vedrà chi ha ragione, e gli studenti accusano che è stato primo lui a iniziare il diverbio, la versione del ragazzo che ha anche fatto denuncia contro il professore. Ed ai miei tempi non si facevano denunce contro i professori, si faceva quello che dicevano i professori, siano sbagliato o meno. Ed abbiamo la solita truffa, truffa anche i boccaloni che ci cadono e online comprano pezzi di ricambio online che non sono logicamente mai arrivati. I carabinieri stanno indagando, la vittima cercava pezzi di ricambio per la sua auto, ma si dice in gergo è stato inculé. Abbiamo litigano per il figlio e lui la prende a bottigliate. 34enne denunciato dalla polizia, ha aggredito la sua ex con una bottiglia davanti al figlio di un anno. Siamo nella grande Parma. Pedone investito in via Bassetti, chiamato il 118, non è grave. Poi in via Emilia, scontro auto scooter, la peggio logicamente al motociclista che ha dovuto ricorrere alle cure del medici. Ed abbiamo Fidenza, pugni calci senza motivo, fermata dai militari, arrestata una 28enne straniera, abbasso lo straniero, via lo straniero delinquente. E poi vandali sempre a Fidenza, ripetuti in un condominio, vandalismo in via Trento, perciò centralissima via Trento, vandalismi, ce n'è di tutto. Ma perché? Perché non gli fanno nulla. Sono dei buonisti, le leggi gli permettono di fare questo e altro. Ma poi un'altra, tutto filmato, lo vedete anche con una bella limpida foto sulla Gazzetta di Parma oggi, un colpo con destrezza nella tabaccheria di Piazza Libertà, cioè la piazza del municipio a Sanso, dove col trucco spariscono 550 euro dalle mani del tabaccaio. Perciò la scusa è cambiare un pacco di banconote. Ecco, già lì io lo dico al tabaccaio, che logicamente non conosco, già lì c'è
da dubitare, uno che viene in tabaccheria mi cambia questo pacco di banconote, insomma, è un po', dobbiamo essere allerta e accorti con tanta delinquenza che c'è in giro. Oggi è il penultimo giorno del mese di maggio, che dovrebbe essere il più bello dell'anno, è Santa Giovanna d'Arco, è l'eroina francese, ricordiamo la punzella di Orléans.

0: di fare promesse e poi sono in grado di mantenere, devono fare attenzione a mantenere il denaro, poiché a volte sono troppo spendaccioni. Il loro punto di forza è la rapidità, che uniti alla fiducia in se stessi e all'atteggiamento per la natura vivace della loro vita, fa sì che emerga un fascino particolare. I pregi: espansivo e amabile. I difetti: nervoso e molto incostante. Come sarà il tempo oggi? Avremo un sabato soleggiato con cielo poco nuvoloso, al più velato, temperature di nuovo in rialzo nei valori massimi, zero termico a 3800 metri con temperature minime più 17, massime più 33, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE, all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon fine settimana.
1: Notizie

0: prova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230.

aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate. L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

start moving.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
2: Che ti vuole bene.
1: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, grass porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti, si montano in opera, lavoro finito, da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: A San Boseto di Busseto, a

0: soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti perioriali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
2: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: prova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
5: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 30 maggio.
1: Oggi a Siviglia si festeggia San Ferdinando III, re di Castiglia e di León, morto nel 1252.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Ferdinando.
1: Le più antiche attestazioni di questo nome, certamente gotico, risalgono al X secolo. La forma originaria dovrebbe suonare circa Fritunans ed è composta da Fritu, cioè pace, e Nans, cioè ardito, coraggioso.
0: Il senso complessivo di Ferdinando è dunque colui che è ardito nella pace. Insomma, un buon diplomatico. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock.

0: Dalla sua inaugurazione, avvenuta nel 1909, il circuito di Indianapolis negli Stati Uniti conobbe vicende alterne.
1: In seguito a gravi incidenti si dovette rifare la pavimentazione. La pista però diveniva scivolosa in caso di pioggia, rendendo le corse estremamente pericolose.
0: Nel 1911 i proprietari del circuito, rinunciando a modificare ulteriormente l'autodromo, decisero di tentare un colpo grosso.
1: Anziché ripetere per tutto l'anno le manifestazioni, avrebbero organizzato solamente una grande corsa annuale destinata ad attirare l'attenzione del mondo intero.
0: Questa competizione sarebbe diventata la 500 miglia di Indianapolis. Infatti la distanza da percorrere era di 500 miglia. Quanto al primo premio, questo sarebbe stato di ben $10,000.
1: Il 30 maggio 1911, anniversario del Memorial Day, gli organizzatori vinsero la scommessa. Le gradinate erano gremite da una folla mostruosa, 80.000 persone.
0: Sotto i loro occhi, per ore ed ore, le automobili impegnate girarono a velocità infernali. Spesso incidenti provocavano scontri a ripetizione. Lo spettacolo era assicurato.
1: Il vincitore fu Rat Haronon, che al volante della sua Marmon aveva coperto la distanza alla media di 120 km orari.
0: Nell'Arena di Milano si conclude il 30 maggio 1908 il primo Giro d'Italia.
1: Il vincitore è Luigi Ganna, che a pochi chilometri dal traguardo finale ha raggiunto Gerbi e Galetti immobilizzati a Rho da un passaggio a livello. Quello stesso anno Ganna si era imposto già nella Milano-Sanremo la corsa classica di primavera.
0: Cannes, 30 maggio 1978. Successo al Festival cinematografico del film italiano L'albero degli zoccoli, che parla in dialetto bergamasco della storia di un cascinale lombardo e della gente che vi lavora alla fine dell'Ottocento.
1: Il regista è Ermanno Olmi, nato a Bergamo nel 1931. Esordiente come regista di documentari, si affermerà nel 1961 con il film Il posto.
0: E passiamo dal cinema ai barbieri, in particolare al signor Jerry Harley, definito giustamente il più veloce e scatenato barbiere del mondo. Pensate che nel maggio del 1971 il signor Harley ha rasato ben 130 clienti in un'ora. Nel tentativo di stabilire il primato di durata, Harley è però rimasto senza volontari.
1: Anche per oggi abbiamo concluso. Appuntamento a domani per un nuovo almanacco. A risentirci.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Tutti, buongiorno, buongiorno, buon appetito, buon caldo, caldusso, è un caldo di luglio e non certo di maggio. Ormai sappiamo che l'uomo sta distruggendo il mondo, lo distrugge con le guerre, con la incuria. È proprio la vera incuria diciamo, della estrazione, della violazione ad ogni norma naturale di quella che è imposta per conservare al meglio questa terra, perché ce n'è una sola. Vabbè, stanno andando i grandi ricchi, perché poi dopo faranno pagare migliaia, migliaia, milioni di euro per andare sulla Luna, su Marte. Io non mi sia dato senz'altro, ma logicamente il mondo idiota è idiota. Attualmente è comandato da Neglotti. Io li chiamo Neglotti, va avanti così, va avanti male, solo eccezioni ci sono, e come, ma ripeto, ormai la tendenzialità è quella. Abbiamo invece Anna, ho sentito che sai anche il francese, avete sentito come ha pronunciato bene la écrion, brava Anna, brava. Sveli ogni giorno un fattore nuovo, però vedo che anche Enrica non scherza e non mi ha saputo dire, ed abbiamo 7 punti, da 7 giorni che dura, dove era esattamente. Non mi interessa il quartiere, ma dove era? Non certo dalla Bar Pia o dal Bar Fiorino, tutt'altra location. Dove era il bar, il cantinon? Perché allora si beveva solo vino bianco, rosso, quartini, mezzo litro, 1 litro. Il vino, dove era? Il bar, il cantinon de Schinon, si chiamava Stocchi. Anna, ti do un aiuto per farti aiutare da chi ti aiuta. Che gioco di parole. Abbiamo poi fino al 1950, via Micheli era un tratto di quale strato, ossia veniva chiamata in due modi. A voi dirmi quali sono questi due modi. Non è finita. Assolutamente, Piesris. Sapete dirmi almeno il nome del disco quiz? Anna, qui non hai esperti in discologia, non ce li hai gli esperti, perciò demordi, perché quello. Di Mina, quel brano di Mina, dunque capirai se io vado a registrare quella Mina mai sentita in vita mia in 43 anni di radio, 43 anni, mai sentito quel brano, però Anna, me lo concedi, sei l'ufficio complicazioni. No, te lo dirò sempre. Lei trova le vie poi traverse per poi arrivare alla soluzione. E dico brava ancora. Brava, brava, guardate, per Gitturi, l'ultimo proprietario del Detra, lei c'è arrivata. Abbiamo, dicevo, il disco quiz, che qui l'Anna non la può aiutare nessuno, casomai va da Amplifon e si fa dare un bel apparecchio acustico per vedere e sentire meglio. Perciò Amplifon, chiedete di Fabio. È un caro ragazzo, un caro amico che cura tutti quelli che hanno problemi di udito. Sentite.
Eh sì, voi direte, e il rumore, quello che piace tanto, io vedo l'ora di sentire cosa mi dice l'Anna stavolta. Anna, guarda che un colore non cambia il rumore. Auto, porte di un colore del, di un giardino che sia, non cambia il rumore, perciò ascoltiamoci bene quello che vi ho detto, quello che vi ho detto, quello che non posso dirvi di più, se no capite fino in fondo cos'è questo rumore di una fama indescrivibile, è il rumore forse più famoso che io abbia fatto. Non l'ho mai sentito da Crozza? No, da Crozza non l'ho mai sentito.

ed abbiamo 107 punti e tre premi per questi tre giochi, per Fidenza e per il rumore, per il disco quiz. Andiamo a completare completamente l'almanacco di oggi, perciò ascoltiamo cosa ci dice il nostro, mamma mia, almanacco.

santino di oggi, non la santina, è Ferdinando III, re di León, Castiglia. Pietro Chiambretti è il cumpisa Stantani. Somi Achille? No, gli altri tre non li conosco. Allora, auguri a Chiambretti, simpaticissimo personaggio che è tuttora sull'onda del successo. Chi nasce oggi avrà voglia di fare, di creare, di essere attivo e costruttivo. L'uomo, veniamo alla frase del giorno, è ugualmente dunque, l'uomo è ugualmente incapace di vedere nulla di una emergenza, e infinito cui immenso è ciò che fanno gli altri. Cioè, l'ha detto Blaise Pascal, che me però non capì niente, infatti mi sono soffermato un attimo per vedere se sbagliavo qualcosa, ma purtroppo è indecifrabile questo proverbietto del giorno. Mamma mia, ste cose. Il sole è sorto alle 5:40, tramonterà alle 21:01, luna crescente si leva alle 20:47, cala alle 4:30. Proverbio del giorno: la buona vita rende la faccia pulita. Lazio, mai sentito in vita mia. Ed abbiamo invece oggi, mamma mia, anche in cui ricorre la giornata contro la sclerosi multipla, istituita nel 2009. Benvenga. Ripeto, questa giornata dedicata alla sclerosi, che è una gran diffusa purtroppo malattia. 1988 viene fondata l'Agenzia Spaziale Italiana, la ASI. La ASI nel 1988. Veniamo invece al completamento almanacco, completamento notizie di oggi.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi

schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed andiamo con domani ricordo il comune di Borgo Val di Taro, la provincia di Parma ricominciano con il mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, domani anticipatamente, poi ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. Per informazioni e prenotazioni contattate il 339 20 03 635. Abbiamo anche Agata, dai, che riuscite ad adottare Agata, dai, una bella cagnolina, bella vispa, giocherellona, meravigliosa, sana, taglia media, 10 mesi. Contattate Empa Adozioni Parma 347 03 61 628. Poi ricordiamo a tutti voi che oggi e domani Calicantus è aperto tutto il giorno, perciò oggi e domani Calicantus vi aspetta con piante, fiori, con composizioni, con tanto e ancora di più. Lo slogan vale sempre, Calicantus vi segue dalla nascita alla morte. Calicantus, un grande servizio professionale, un buon caffè, ufficio informazioni. Volete farvi installare la app canatina? Andate da Diletta, che è specializzata per questo. Se volete ascoltare la radio a comando vocale, andate nel chiosco e cantate insieme a

0: alla radio vocale. È tutto questo Calicantus come il pensiero del giorno, che io non so dove li va a trovare. Non vivere dando tante spiegazioni. I tuoi amici non ne hanno bisogno, i tuoi nemici non ci credono e gli stupidi non li capiranno mai. Sempre veritieri. Allora, scusatemi, io sono per la pena di morte. Scusatemi, io lo dico, casi come questo, arrestato Manuel Iannuzzi, 44 anni, compagno di Manuela Aiello, mamma di Beatrice, 2 anni morta nel Imperia, causa delle botte, prove inquinate. La donna, 44 anni, avrebbe guidato con la figlia morta dalla sua casa al compagno per occultare le prove, bimba in foto e video, tumefatta il viso, piangendo, piange, con lei sigaretta in bocca, e i due ridono, cellulare di lui. Secondo voi, bisogna essere cattivi, pena di morte per questa gente, lo gridiamo alla Torre di Babele, che in certi casi la pena di morte deve esserci. Abbiamo altre cose da dettagliare, poi qui dettaglierò il millesimo. Per la Ebola, autocertificazione dal Congo e dall'Uganda, coloro che sono stati lì devono fare un'autocertificazione. Ricordiamo presunti abusi su bambine, è stato arrestato un maiale maestro. Indagini da denuncia, scuole, famiglia. Poi danneggiata la linea ferroviaria del Brennero da coloro che stanno manifestando fino alle 20, valico chiuso, c'è un casino. Ma possibile che chi deve far valere le proprie ragioni debba fermare tutto, mentre invece, sentite questa, sono scappati 30 cavalli questa notte a Roma. Domani c'è stata la prova della famosa sfilata militare del 2 giugno, sfilata che è una sfilata, e dopo sono stati recuperati 30 cavalli scappati, gironzolavano per Roma. Ne parleremo a tempo alle 14.30 dettagliatamente. Domani domenica, cielo da poco a parzialmente nuvoloso, non da escludere isolati temporali pomeridiani anche in pianura, zero termico 3700 metri, temperature minime più 18, massime più 33, venti deboli con rinforzi da sud-ovest dal pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE, all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti naturalmente il buon appetito, data l'ora.
1: Notizie flash.
0: Bene, tiriamo giù lo slider, così facciamo la dedica che leggo per Pietro di Torino. Ciao Pietro, grazie di tutto, grazie del tuo ascolto, buona giornata a te Vittorio e a tutti, buon sabato, buona trasmissione, un salutone a tutti voi e a tutti gli ascoltatori, in particolar modo a Roberto Boerio di Ivrea, alla Mirella di Tabiano, grazie per tutta la tua disponibilità e gentilezza. Con Tocchigno Acquerello.

Allora, chiedo umilmente scusa, ho un computer, anche i computer hanno i suoi limiti, logicamente con il caldo, perciò andiamo prima di Tocquinio, TOPQRST, andiamo con un altro brano che l'ho già a portata di mano per sempre Roberto Boerio di Ivrea, Gloria di Umberto Tozzi. Poi chiedo scusa a Pietro subito dopo per te.

0: bella bella, grazie anche per la tua gentilezza. Vale 3 punti, sicuro che voi saprete darmi una bella risposta. Allora, sapete dirmi di che marca era il famosissimo violino di Niccolò Paganini che non ripete? Vale 3 punti. Quale grande marca di violino aveva Paganini? Pensate, Paganini, anche benefattore di molti giovani. Chi non lo sa, è facile. Ho regalato a regalo 3 punti. Ditma.
1: Guarneri.
0: Era io qui. Silvana controlla, perché io non lo sapevo. Era un magnifico. Prova a controllare se Guarnieri, ti do i 3 punti, aspetto a togliere o a dare. Io qui ho magnifico, un magnifico. Provare, perché lasciamelo in segreteria ed andiamo con la dedica di prima. Dedica di prima di Pietro con Tocchino e il suo acquerello.

fatto bene non togliere i punti a Silvana che mi ha telefonato dicendo che ha approfondito la domanda e su internet, cioè guarderei anch'io, ho guardato su internet che si chiama Bartolomeo Giuseppe Guarneri, è non un meraviglioso, perciò 3 punti per Silvana che è bravissima, se ne intende anche di violini, no, quello non è, di lirica insomma qualcosa ne so, ma di violini non è che sia molto introdotto. Brava, brava Silvi. Abbiamo 59 60 61, confermo, perché anch'io sono andato a guardare subito, a curiosare, ma non avevo dubbi, è quello che dice internet, per me è Vangelo. Ed andiamo invece con un'altra canzone per Norma, prima abbiamo un'altra domanda che guardiamo se l'ho già corretto qui, ho già corretto nel... mamma mia quante telefonate, sto diventando matto. Sapete dirmi in quale opera lirica c'è la romanza Tu che m'hai preso il cuore sarai per me il solo amore?

0: 20. Quale opera lirica c'è la romanza Tu, bella romanza, tu che m'hai preso il cuor, sarai per me il solo amor. Non è un'opera, eh? Anna, dovevi intervenire tu in questo caso, sei grande intenditrice di lirica, non è un'opera, è un'operetta, è Il paese del sorriso, ma è un'operetta, bastava, non è un'opera, è per vincere i 3 punti stavolta. Ed abbiamo la nostra norma di parola.
1: Message. All message, play back.
2: Ciao Vittorio, sono Norma.
0: Ciao Norma.
2: Facciamo di vita all'anello, alla Graziella, alla Diletta e tutti gli ascoltatori da Domenico Modugno. Meraviglioso.
0: Meraviglioso. Talla la la la la, poi c'è l'anella. Sentiamo prima meraviglioso, avanti a tutto.

0: La canzone di Domenico Modugno, Per me, mi sbaglio. Allora, voi che avete giocato questa mattina al gioco Lavallo a Spacca, 3 premi e 30 punti, gli altri 3 punti. Allora, abbiamo un nome, torniamo al nome di uomo, chiunque sia, che però inizia con G, con Genova, con altra città, Genova, vabbè, Ginevra, però non è in Italia, mi interessava l'Italia, vabbè, Genova. Gorizia, vedete che mi saltano fuori, con sto pensando alle città con la G. Eccola qua.
1: Giuseppe,
0: lavoratore, fa sempre l'eco l'Anna fa l'eco, sì? Non ho capito, Tina, scusami.
1: Gianluca.
0: Perché c'ha il telefono, si vede che va e viene. Dopo caputo. Gianluca. Giuseppe e Gianluca. Grazie a Tina. Pronto?
1: Gabriele,
0: capito benissimo. Telefonata che arrivava benissimo. 5, 4, 3, 2, 1, era il papà, il nome del mio papà, così è morto a soli 52 anni, sulla leva, eccolo.
2: Il nome battezzato è Gino.
0: Gino, Pezzani.
2: Il nome
0: Gino
2: battezzato è
0: Igino sarà.
2: Il nome battezzato...
0: Anche mio nonno si chiamava Igino. Allora, Gino era il nome Bazzè. Andiamo col primo tentativo, Rien à faire. Vado con invece la pubblicità, poi Salso Fidenza. Sarà.
3: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più, anche se stai perdendo la calma. Non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
4: Yeah.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
6: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
7: Sceriffe, net mette ste che bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
8: Ma no, ma de 5 cata ad il pan?
9: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
8: Ho bella capito, del fornere delle parole è dato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
7: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
10: L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari collocati nella giusta esposizione di terreni argillosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortrugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
11: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
11: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: messo la passione nel mio cuore, dicono le parole di questa bella canzone, ed questa è bella sigla, non canzone. Sapete dirmi, facilissimo, regalo, prendo tutte le telefonate se ci sono, più di una, perché è una risposta di dominio pubblico. Chissà, appena, Anna, lo sai anche tu, che sei appena un po' introdotta nel dialetto, lo sai anche tu, sicuramente. Come chiamiamo in dialetto quel mal di polso che viene quando si fanno dei lavori abituali? So spiega bene a botta, mamma mia! E anche l'Anna la sa, anche l'Anna, sicuro. Eccolo qui, una c'è, vediamo, anche là ci mancherebbe, sì.
1: A me la manzola.
0: Questa è Silvana, pronto?
1: La manzola.
0: Questa è l'Enrica. Guardiamo se è giusto su quello che ho detto. Ripeto, uno che gli fa male un polso per un lavoro manuale che ha fatto. E infatti, figo, quando uno fa un lavoro abituale, tardi, Anna, è tardi, anche questa non la sapevi. Emeni la manzola, forse è stirare del bottigli. Emeni la manzola, forse perché? Emeni la manzola, facilissimo, facile, e non si è fatto scappare il cadeau, la Silvana e la Erika, bravissime tutte e due. Silvana 31 ed Erika bravissima 5. Ed andiamo con Megni la Manzola, forse da stirare del bottigli, forse di fare un lavoro abituale. Andiamo con il prossimo brano, che è per lei, la, eccola qua.
2: Message. Way back. Ricordi se vuoi, poi una dedica a tutti, in particolare diretta, aspetta.
0: Bene, aspetta, che già l'ora si avvicina. La na na na na na na na na na na na na. Aspetta e spera. Per Rosy, che poi ha richiesto un brano molto bello, Fantasia di Renato Zero.

0: Gran bella canzone, devo dirlo, che la Rosy ha sempre ottimi gusti musicali. È un po' fatta alla sua maniera, ma sempre, brani bellissimi. Ci sono, attenzione, è un indovinello di dominio pubblico. Tasta l'ingenuità. Ecco, Anna, certe parole non sono offensive. L'ingenuità delle persone. Attenzione, ci sono due gemellini, Natalino e Pasqualino. Natalino è nato a Natale. Pasqualino vale un punto. Conto sulla vostra. Ecco qui, va bene, c'è già arrivata al volo. Sarà senza.
1: Annabella, anche
0: Sarà. Nulla.
1: tutte e due a Natale.
0: Logicamente, se sono due gemelli, jen si tu dustas de Anna, speravo in te, Anna, dai, apri l'occhio, Johnny. Non uno è nato a Natale, uno a Pasqua. Eccolo qui, Anna. Sì, dimmi. Allora, un punto. Tina, bravissima. 62 e 62 anche Silvana, exeque, ed abbiamo invece il prossimo brano per Nella di Salso.
2: All message, play back.
0: Nella.
3: Ciao Vittorio,
0: Ciao
3: sono
0: Nella,
3: Anella.
0: ciao.
3: Faccio la dedica alla Norma
0: Sì.
3: con il brano tuo Dolce Elisa. Grazie Vittorio.
0: Dolce Elisa per te Norma dall'amica Nella di Salso.

0: Bella canzone per la nostra Norma di parola da Nella. Hai visto, Norma che non si dimentica mai. Allora, per voi dal sabato sempre 3 premi e 30 punti, per gli altri 3 punti. Guardiamo chi mi azzecca stavolta. Un nome al femminile questa volta, sempre con la G di Genova, con la G di Gorizia, con la G, insomma, di Gemona, di tante belle città italiane. Guardiamo se arrivate a tanto. C'è già inserito il pilota automatico. 5, 4, 3, 2. Sentiamo chi è al telefono. Dina.
1: Gina.
0: Ho capito Gina, eh. Ho capito, non Dina, Gina è la G.
1: Gianna.
0: Gianna, per Latina. Gianna. Gina, Gianna. Gina, Gianna. 5, 4, 3, sì. Pronto? Giovanna. Giovanna per Anna. Sentiamo. Sì. Falso allarme.
1: Gabriella.
0: Ah, Gabriella. Non pensavo fosse un falso allarme per l'anella Gabriella. Diciamo, guardiamo chi indovina molto. Vale, regalo un punto. Un nome molto, molto, molto famoso al maschile per la storia. Guardiamo chi non certo sarà l'Anna a capirlo, per poi. Vi faccio ascoltare l'Anna, non ha mica ancora capito per il gioco, quello del rumore. Allora, guardiamo, voi avete capito? Allora, è un nome, che è molto famoso nella storia. Guardiamo, chi va al punto meraviglioso.
1: Giacomo?
0: Giacomo, perché, Tina, scusami,
1: Giacomo, Giacomo.
0: No, siamo al femminile, eh? Giacomo, cos'è famoso nella storia? Per cosa?
1: Ah, io dicevo l'uomo.
0: No, no. Niente, mamma mia. Mamma mia, io perdo la testa, eh? Ma sentiamo che.
1: Giuliana.
0: Lasciamo stare, va. Pronto? Allora, sentite. Mamma mia, mamma mia. Sentiamo.
2: Battezzato è Giuliano. Il nome battezzato è Giuliano.
0: Giulia. Giulia.
2: Il nome battezzato
0: Giulio
2: è Giuliano.
0: al maschile è Giulio Cesare. Penso nome più famoso per la storia non ce ne sia. Giulio Cesare, però l'abbiamo al femminile. Mamma mia. No, ma. Fa l'alto, già. Sono dei paradossi proprio indescrivibili. Andiamo, sentite, blocco un attimo le linee per l'Anna. Eccolo qui, cosa mi dice per il rumore?
3: Message. Play back.
4: Vittorio,
0: Ciao Anna.
4: buongiorno. Senti, per il rumore. Ti dico che stai aprendo l'ombrello. E poi se mi fai quando hai tempo 4 stagioni di Tele Rosalla.
0: Allora sapete che lei è contro tendenza, si può oggi richiedere anche le 4 stagioni, anche se non lo fa

più volte al giorno. Vabbè, non voglio darvi aiuti di più. Andiamo con le quattro stagioni, Anna, e poi vedrai che vincerai tu. Vedrai che avrai l'acume. Vai le quattro stagioni. Si può, non è che non ci sia liscio, per il sabato si può richiedere.

0: per Anna di Varano. Sapete che lei va controcorrente, però oggi ammetto che si può richiedere qualsiasi brano liscio e italiano e straniero. Perciò bene ha fatto a rispolverare questo brano, che erano due secoli che non richiedeva, e tanto ha insistito perché lo avesse, l'ho avuto in anteprima proprio da Michele, me l'ha mandato ancora prima di inciderlo. Ed abbiamo, grazie Anna, abbiamo due punti. Sapete dirmi qual è la meravigliosa isola, due punti, chiamata la perla del Pacifico? C'è un'isola chiamata la perla del Pacifico. Eccolo qui, l'hanno trovato in due, non uno.
1: Haiti?
0: Haiti, mi ha detto, sì, ho sentito, pronto?

0: Bora Bora.
1: Cioè, devo guardare, guardiamo se è Haiti. Io qui ho Tahiti. Guardiamo Bora Bora, non ce l'ho. Guardiamo per non tolgo e non do a nessuno. Per il momento per, è un manoscritto e potrebbe esserci un errore. Perché io non avrei saputo certo rispondere. La perla del Pacifico qui, Tahiti, non Haiti. Se c'è, guardiamo, intanto che va la pubblicità ci guardo, voi guardateci se potete aiutarmi meglio ancora, se voi avete letto ditemi ho letto ed logicamente do completamente ragione a aver letto sul social, se l'avete detto a fantasia andateci a dare un'occhiata. Andiamo con la pubblicità.
2: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
3: Radio Monte Canate.

0: Incarto Libreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
1: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
0: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
1: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
2: Bene, se non sbaglio e non avevo dubbi, è la Silvana che mi ha detto l'isola di Bora Bora, se non sbaglio, se sbaglio correggetemi. Infatti anch'io ho letto sui social, ho letto immediatamente l'isola bellissima. Queste domande sono retroattive di circa 25-30 anni e magari può essere cambiato qualcosa. Ecco perché devo sempre accertarmi prima di farle. Comunque non Haiti, ma penso che l'abbia detto, penso ad aver sentito bene, Bora Bora, come lo recita testualmente i social. Il risultato è l'isola di Bora Bora, bellissima isola del Pacifico, eccetera. Poi dà tutta la spiegazione. Se non sbaglio, me l'ha detto Silvana. Due punti a Silvana e togliamo due punti a Latina, che mi va a Latina a 56. Allora, Silvana 63. 64. E adesso andiamo con la parola dialettale. Vedo che dovrò pianificare e controllare le domande prima di farle, che siano ancora in essere, in quanto, ripeto, sono manoscritti di una 20-25 anni fa. Se non di più. Andiamo con Fidenza. Ah, l'abbiamo già fatto. Eccolo qui. Dopo varie gestioni, cosa succede? Qui mi parla anche il telefono, perché avevo inserito il microfono dal parlare. Allora, come fate in tanti, comunque siete molto più bravi di me. Sapete dirmi, questo l'abbiamo già fatto, questo l'ho già fatto, sì, è relativo, anche questo. Quella che vi devo dare adesso. Dopo varie gestioni, cosa ospita ora l'ex bar Il Covo, anche se in fase di ultimazione? Perciò lì dove c'era Il Covo, tutti sapete dov'era. Non è ancora, stando a Silvana, finito, ma c'è un qualcosa, o sta per essere completato un qualcosa. Cosa? A voi dirmelo. Ed abbiamo, eccolo qui, già avete indovinato.
3: Cos'è, un kebab?
2: Un kebab. Brava Tina. Un kebab. Sì. Lungi da me, datemi dove fanno kebab. Dunque, al bar Belile, le 21 kebab. Ed poi do il punto a Latina. Andiamo con Salso Maggiore. Sapete dirmi almeno uno dei ristoranti cinesi che abbiamo a Salso? Ne abbiamo un paio, a dire il vero, che conosco io, poi magari mi posso sbagliare, mi è venuto alla mente, due li ho sotto mano, sotto memoria. Intanto do il punto alla Tina, bravissima Tina, che mi va a 13 e ne ha 9 personali. Allora, dove c'è, ripeto, io non faccio distinzione, scusate la mia ignoranza, da cinese a giapponese, io li metto tutti in quella categoria, insomma, quelle ristoranti orientali. Perciò a Salso, se non sbaglio, ne abbiamo, eccoli qua. Me ne dite un paio.
3: Ascolta, io conosco quello lì di Campore e Pechino.
2: Quello di Campore e poi Rica?
3: L'altro non lo so.
2: Uno è lì dove c'era il bar alpino, è giapponese. E un... Beh, diamo il punto anche all'Enrica, bravissima. Perché se vogliamo, prima ho detto solo cinese ed è l'unico ristorante cinese, perché non vogliatemene, oggi... di sbagli non voluti, logicamente, anche con le domande ne ho fatte un paio, perché sia quello del dove c'è davanti alla Metano, è un ristorante giapponese però, non cinese, sia quello nel centro commerciale Salso Massimo, lì a Campore, davanti alla Cassa di Risparmio, anche quello, se vogliamo, è giapponese. Perciò mi concedete di dare il punto alla Enrica. Se c'è contestazioni, ditemelo, che io capisco benissimo le contestazioni. Allora, dette con ragione, non a vanvera come fa qualcuno. Allora, Enrica... Beh, ho chiesto subito ristorante cinese. I kebab cosa sono? Chi mi aiuta? I kebab sono, poi lo guardiamo, se note. Voi, Silvana, te sei informatissima, i kebab sono cinesi, giapponesi. Datemi una mano, che non è... io non è il mio modo di vedere o di mangiare. Kebab, cos'è? Roba cinese o giapponese? Ho bella capì, ninsi tamme me. Ninsi proprio tamme me. Poco male, poi mi vado sul mio internet che noi... che usiamo internet, sappiamo tutto con internet, è preciso al millesimo, sì?
3: Turco, arabo.
2: Ah, non è, cinese o giapponese?
3: No, qui, c'è la, qui a Fidenza sono sì, arabi e anche turchi.
2: Ah, è roba che non c'entra niente, Giappone.
3: Magari lo mangiano, però come piatto, diciamo, che della la tradizione araba e turca.
2: Ho capito. Sì, perché mi sembra che ci sia anche il montone, quella roba lì,
3: bravo,
2: che lo tagliano
3: sì.
2: A fette. Sì,
3: bravo.
2: Sì, che
3: allora,
2: sono... su Mastea. Vabbè, no, vi dico... che me preferisco mangiare un tocca tutta fritta o una bella pizza fatta bene, che non danneggio né animali né quant'altro. Però mi sembra che abbia ragione la Silvana. Un piatto diciamo arabo o roba del genere, non è né giapponese né dell'estremo oriente, né giapponese né cinese, quelli sono è in estremo oriente, se no la porta dell'oriente è qui in Turchia, come ben sapete. Vado, ci sentiamo fra pochi minuti, vedete quante cose si sanno che prima non si sapevano, almeno io. Nanna poi sa tutto, sa che quel rumore lì è uno che apre l'ombrello dopo tutti quegli aiuti che vi ho dato, gli aiuti, poteva essere uno che apre un ombrello? Ho detto che una 20% delle persone, se poi aggiungiamo qualcos'altro che non vi dico, se no ci arrivate. Arriviamo a un buon 50-60% che lo fanno più volte al giorno, lo fanno in non posso aiutarvi più di tanto, però l'ombrello non credo che tutti i giorni lo aprono o lo chiudono, quello è un paradosso.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sanso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
2: Che ti vuole bene.
3: Adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche, canate@polaris.it, radio montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed andiamo con domani ricordo il comune di Borgo Val di Taro, la provincia di Parma ricominciano con il mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, domani anticipatamente, poi ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. Per informazioni e prenotazioni contattate il 339 20 03 635. Abbiamo anche Agata, dai, che riuscite ad adottare Agata, dai, una bella cagnolina, bella vispa, giocherellona, meravigliosa, sana, taglia media, 10 mesi. Contattate Empa Adozioni Parma 347 03 61 628. Poi ricordiamo a tutti voi che oggi e domani Calicantus è aperto tutto il giorno, perciò oggi e domani Calicantus vi aspetta con piante, fiori, con composizioni, con tanto e ancora di più. Lo slogan vale sempre, Calicantus vi segue dalla nascita alla morte. Calicantus, un grande servizio professionale, un buon caffè, ufficio informazioni. Volete farvi installare la app Canatina? Andate da Diletta, che è specializzata per questo. Se volete ascoltare la radio a comando vocale, andate nel chiosco e cantate insieme alla radio vocale. Tutto questo Calicantus, come il pensiero del giorno, che io non so dove li va a trovare. Non vivere dando tante spiegazioni. I tuoi amici non ne hanno bisogno. I tuoi nemici non ci credono e gli stupidi non li capiranno mai. E parole sante, zia Lucia recita una famosissima canzone del grande Riccardo Cocciante. Parole sante, zia Lucia. Genova, ultimo saluto a Monica e a Giorgia. Circa 2000 persone hanno partecipato a questa, veglia funebre ai funerali di questi sfortunati, dei due sub morti insieme allo stand dell'Ateneo, la chiesa, le foto Monica e il mare, di Giorgia il sole, recita una scritta. Intanto il Presidente della Repubblica Mattarella, grande uomo, grande, ha già conferito l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai tre sub finlandesi che hanno rischiato la vita per andare a recuperare i corpi. Abbiamo l'onore
4: di avere il più grande presidente della Repubblica, ripeto, grande presidente della Repubblica al mondo. Avrebbe ucciso la moglie e poi chiamato lui stesso le forze dell'ordine a Ferrara. L'uomo, 52 anni, arrestato, quando è arrivato il personale 118, non ha potuto far altro che constatare la morte della donna. 50 anni, sarebbe stata uccisa a coltellate. Si indaga sul passato della coppia. Si stanno chiedendo ai vicini notizie, il marito è stato trasferito in questura, si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande, insomma i colpevoli non rispondono mai, gli innocenti gridano, gridano in tutti i modi la loro innocenza. Difesa, il ministro Crosetto è a Singapore per partecipare al forum difesa sicurezza della di Gol 26, margine del summit, ha incontrato l'omologo bilaterale per rafforzare la cooperazione addestrativa, industriale, tecnologica, per il memorandum del tema approvvigionamenti nel settore militare siglato dai due paesi. Sul tavolo anche la protezione delle infrastrutture critiche sottomarine. Perciò, come vedete, da quando Putin ha invaso l'Ucraina si pensa di difenderci, non di aggredire, ma di difendersi, perché non si faccia la stessa fine che l'Ucraina ha fatto con la Russia. Dazi, a causa dei dazi americani, l'Italia ha perso tra agosto 25 e marzo 26 5 milioni e 3 al giorno di mancate esportazioni verso gli Stati Uniti. Lo rivela la Confartigianato, complessivi 10,4 pari ad una perdita complessiva di 1 miliardo e 293 milioni. La flessione più accentuata riguarda il settore dei mobili, che cede il 16,2 con la tenuta nel solo comparto del legno più 1,8, pesante anche il calo export di alimentari e bevande che arretra del 16%. Certo è che quel Trump, quel capoccione, ha dato un danno enorme a tutti. Avete letto la lettera? Non l'ho letta a nessuno, perché la lettera ai presidenti di regione deve ancora arrivare. Il dibattito, utilizzare i fondi di coesione per affrontare la crisi energetica. Così Fitto, vicepresidente della Commissione europea, a margine del Festival della Energia a Lecce, a mandato la lettera a 27 ministri e nelle prossime ore arriverà a tutti i presidenti di regione, critiche aggiunto della regione e dell'Europa. I fondi di coesione non sono un bancomat, come vedete. Insomma, sta andando male alla chitichella, ma sta andando male non poco e è sotto gli occhi di tutti. Veniamo invece a arrestato Manuel Iannuz, 42 anni, compagno di Manuela Aiello, mamma di Beatrice, 2 anni, morta a Imperia, Imperese. la notte fra l'8 febbraio, la madre era in cella per pericolo di inquinamento, prove ora l'accusa, maltrattamenti come per l'uomo, aggravati alla morte della povera piccola vittima, la donna, 44 anni, avrebbe guidato con la figlia morta dalla casa al compagno a Parinaldo, casa sua a Bordighera. La morte ora prima del OSOS, bimba in foto e video, tumefatta, piange con la sigaretta in bocca accesa mentre i due ridono, quello del ma pena di morte, bimba con in foto e video, tumefatta, picchiata con una sigaretta accesa in bocca, ma questa gente, ma deve esserci la pena di morte, lo dico alla Torre di Babele, deve, in questi casi non si può tenere al mondo questa gente. Danni sulla linea dei treni del Brennero, ritardi per il Peri e Dolce, per danni dolosi, infrastrutture, parte di ignoti. Trenitalia dice che è andato fuoco alle centraline dei Manigoldi, il danno in concomitanza del blocco stradale del valico italo-austriaco per una manifestazione ambientalista, alta velocità intercity con ritardi fino a 3 ore e mezzo, limitati o cancellati regionali, bus sostitutivi, il valico resta bloccato fino alle 20, ma si può, diciamo, fare questo danno, questo esempio all'Italia? Non lo merita proprio nel modo più assoluto. Ed abbiamo uccide a Genova, nei giardini del Museo Chiossone, in centro città, dare l'allarme, una ragazza che ha visto un uomo trascinare il cadavere incompleto. Il carabinieri hanno individuato e fermato il presunto aggressore, un uomo senegalese. La vittima è un cittadino italiano, 49 anni, senza fissa dimora. Telecamere di sicurezza del museo avrebbero ripreso parte della colluttazione. L'omicida avrebbe colpito la vittima a bottigliate. Gli accertamenti del caso sono tuttora in corso, ma viviamo in un mondo deplorevole. Ebola, autodichiarazioni per chi va e chi arriva dal Congo e dalla Uganda, stesso procedimento nelle medesime aree fino a 21 giorni prima dell'ingresso in territorio nazionale. Il ministro ha intanto pubblicato la circolare applicativa sulle norme di comportamento della ordinanza. Come vedete, altro fatto increscioso. Ed abbiamo invece la pagina dall'estero. Gli USA in grado di riprendere subito la guerra. Ormai quell'uomo parla solo di guerra, di distruggere, di cancellare. Mamma mia, ma un megalomane uguale, guerrafondaio uguale, io non lo avevo mai visto in vita mia. Ora è pronto, lo dice al segretario della difesa dell'Iran, il Pentagono, dialogo Israele-Libano per vedere se Israele potrà smettere di maciullare tante persone non saranno mica poi tutti terroristi, o no? Ben venga la decapitazione di tutti i terroristi, ben venga, bene approvata, ma da lì a uccidere, sterminare paesi, buttare giù case, cercare di accaparrarsi più terreno possibile in attesa di una pace che sarà una pace a favore della Israele e nel caso della invasione dell'Ucraina a favore della Russia, beh, da lì ce ne passa tanta. Missili Iran su base nel Kuwait, 5 feriti, 3 militari e contro americani, perciò come vedete si continua ad ammazzare dappertutto in Libano, l'ADF sgombrare altri 7 villaggi, l'ONU dice 77 bimbi sono morti. Io quando vedo i bambini, vedo i bambini di 3-4 anni, 2-3-4 anni, li vedo con le loro mamme in Italia tranquilli, dico pensa quanta gente, quanti macellai che comandano il mondo, che senza ritegno e senza vergogna uccidono quelle creature. USA, vogliamo partner, non protettorati. Cosa dice ancora il genio dello stratega? Era così anche Hitler. Hitler, un piccolo sergentino nella prima guerra mondiale, pensava di istruire i suoi grandi generali, uno di questi Rommel, e dirgli quello che dovevano fare nelle battaglie. Infatti poi è stata la catastrofe assoluta. La stessa cosa un po' è Trump, che pensa di essere un grande stratega. Ora dice a tutti, noi vogliamo dei partner, non dei protettorati, cioè non vogliamo difendere nessuno, ma vogliamo che tutti facciano una coesione, l'Europa ne tenga conto. L'Europa, spero, ne tenga conto insieme all'Australia, insieme al Canada, di fare la loro potenza di difesa, non di offesa, come ha fatto fino ad ora Trump, che ha bombardato, distrutto, martoriato un sacco di persone, mentre invece droni di Kiev su città portuale russa, questo in risposta agli attacchi russi fatti, che fra l'altro hanno invaso anche il territorio rumeno. Se voi siete tranquilli, io non lo sono molto in queste situazioni. Domani domenica, cielo poco parzialmente nuvoloso, con non è da escludere isolati temporali pomeridiani sulle pianure occidentali, zero termico 3700 metri, con temperature minime più 18, massime più 33, venti deboli con rinforzi da sud-ovest nel pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Notizie flash. Notizie flash.
1: Spazzolando qua e là ha incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, ha scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio.

0: via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
1: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
0: Volare. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro, sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, gres porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito. Da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi, anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!

riesce a superare, tu sei un cantautore. Tu sei un'anima eletta, tu non accetti compromessi, tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare, tu sei un cantautore. La testa non ce la fai più a guidare, ma non facci ridere, dire che anche un camionista si ferma ogni tanto a riposare, perché un camionista non ti puoi paragonare, tu sei un...

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
7: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
8: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
8: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS. O 5 o 10 euro dal telefono di casa. Si sfasa.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro

0: 37 04 295, mail immobiliare salsese @libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte forte sempre.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

e non tornano più. Non danno neanche il tempo di chiamarli e non lasciano niente. Non scrivono dietro il mittente e nelle stanze trovo solo luci spente. Sapeste che pena per chi organizza la scena, restare dietro al banco come un cane con la sua catena.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
8: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita.

0: 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi.

0: seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
1: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
7: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
8: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
9: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
8: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
9: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596. Non è solo musica,
3: emozioni blu. Le grandi emozioni che ti dà Radio Montecanate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con

0: 5 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte forte sempre.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
2: Volare. Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete. E per gli interessati, Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
3: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.

0: Almanacco del 30 maggio.
1: Oggi a Siviglia si festeggia San Ferdinando III, re di Castiglia e di León, morto nel 1252.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Ferdinando.
1: Le più antiche attestazioni di questo nome, certamente gotico, risalgono al X secolo. La forma originaria dovrebbe suonare circa Fritunans ed è composta da Fritu, cioè pace, e Nans, cioè ardito, coraggioso.
0: Il senso complessivo di Ferdinando è dunque colui che è ardito nella pace. Insomma, un buon diplomatico.

0: Dalla sua inaugurazione, avvenuta nel 1909, il circuito di Indianapolis negli Stati Uniti conobbe vicende alterne.
1: In seguito a gravi incidenti si dovette rifare la pavimentazione. La pista però diveniva scivolosa in caso di pioggia, rendendo le corse estremamente pericolose.
0: Nel 1911 i proprietari del circuito, rinunciando a modificare ulteriormente l'autodromo, decisero di tentare un colpo grosso.
1: Anziché ripetere per tutto l'anno le manifestazioni, avrebbero organizzato solamente una grande corsa annuale destinata ad attirare l'attenzione del mondo intero.
0: Questa competizione sarebbe diventata la 500 miglia di Indianapolis. Infatti la distanza da percorrere era di 500 miglia. Quanto al primo premio, questo sarebbe stato di ben $10,000.
1: Il 30 maggio 1911, anniversario del Memorial Day, gli organizzatori vinsero la scommessa. Le gradinate erano gremite da una folla mostruosa, 80.000 persone.
0: Sotto i loro occhi, per ore ed ore, le automobili impegnate girarono a velocità infernali. Spesso incidenti provocavano scontri a ripetizione. Lo spettacolo era assicurato.
1: Il vincitore fu Rat Harronon, che al volante della sua Marmon aveva coperto la distanza alla media di 120 km orari.
0: Nell'arena di Milano si conclude il 30 maggio 1908 il primo Giro d'Italia.
1: Il vincitore è Luigi Ganna, che a pochi chilometri dal traguardo finale ha raggiunto Gerbi e Galetti immobilizzati a Rho da un passaggio a livello. Quello stesso anno Ganna si era imposto già nella Milano-Sanremo, la corsa classica di primavera.
0: Cannes, 30 maggio 1978. Successo al Festival cinematografico del film italiano L'albero degli zoccoli, che parla in dialetto bergamasco della storia di un cascinale lombardo e della gente che vi lavora alla fine dell'Ottocento.
1: Il regista è Ermanno Olmi, nato a Bergamo nel 1931. Esordiente come regista di documentari, si affermerà nel 1961 con il film Il posto.
0: E passiamo dal cinema ai barbieri. In particolare al signor Jerry Harley, definito giustamente il più veloce e scatenato barbiere del mondo. Pensate che nel maggio del 1971 il signor Harley ha rasato ben 130 clienti in un'ora. Nel tentativo di stabilire il primato di durata, Harley è però rimasto senza volontari.
1: Anche per oggi abbiamo concluso. Appuntamento a domani per un nuovo almanacco. A risentirci.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, radiomontecanate@gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo
LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed andiamo con domani ricordo il comune di Borgo Val di Taro, la provincia di Parma ricominciano con il mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, domani anticipatamente, poi ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. Per informazioni e prenotazioni contattate il 339 20 03 635. Abbiamo anche Agata, dai, che riuscite ad adottare Agata, dai, una bella cagnolina, bella vispa, giocherellona, meravigliosa, sana, taglia media, 10 mesi. Contattate Empa Adozioni Parma 347 03 61 628. Poi ricordiamo a tutti voi che oggi e domani Calicantus è aperto tutto il giorno, perciò oggi e domani Calicantus vi aspetta con piante, fiori, con composizioni, con tanto e ancora di più. Lo slogan vale sempre, Calicantus vi segue dalla nascita alla morte. Calicantus, un grande servizio professionale, un buon caffè, ufficio informazioni. Volete farvi installare la app canatina? Andate da Diletta, che è specializzata per questo. Se volete ascoltare la radio a comando vocale, andate nel chiosco e cantate insieme alla radio vocale. Tutto questo Calicantus, come il pensiero del giorno, che io non so dove li va a trovare. Non vivere dando tante spiegazioni. I tuoi amici non ne hanno bisogno, i tuoi nemici non ci credono e gli stupidi non li capiranno mai. E parole sante, zia Lucia recita una famosissima canzone del grande Riccardo Cocciante, parole sante, zia Lucia. Genova, ultimo saluto a Monica e a Giorgia. Circa 2000 persone hanno partecipato a questa veglia funebre ai funerali questi sfortunati, dei due sub morti insieme allo stand dell'Ateneo, la chiesa, le foto di Monica e il mare, di Giorgia il sole,
recita una scritta. Intanto il presidente della Repubblica Mattarella, grande uomo, grande, ha già conferito l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai tre sub finlandesi che hanno rischiato la vita per andare a recuperare i corpi. Abbiamo l'onore di avere il più grande presidente della Repubblica, ripeto, grande presidente della Repubblica al mondo. Avrebbe ucciso la moglie e poi chiamato lui stesso le forze dell'ordine a Ferrara. L'uomo, 52 anni, arrestato, quando è arrivato il personale 118, non ha potuto far altro che constatare la morte della donna, 50 anni, sarebbe stata uccisa a coltellate. Si indaga sul passato della coppia, si stanno chiedendo ai vicini notizie. Il marito è stato trasferito in questura, si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande. Insomma, i colpevoli non rispondono mai, gli innocenti gridano, gridano in tutti i modi la loro innocenza. Difesa, il ministro Crosetto è a Singapore per partecipare al forum difesa sicurezza della Digos 26, margine del summit. Ha incontrato l'omologo bilaterale per rafforzare la cooperazione addestrativa, industriale, tecnologica, per il memorandum del tema approvvigionamenti nel settore militare siglato dai due paesi. Sul tavolo anche la protezione delle infrastrutture critiche sottomarine. Perciò, come vedete, da quando Putin ha invaso l'Ucraina si pensa di difenderci, non di aggredire, ma di difendersi, perché non si faccia la stessa fine che l'Ucraina ha fatto con la Russia. Dazi, a causa dei dazi americani, l'Italia ha perso tra agosto 25 e marzo 26 5,3 milioni al giorno di mancate esportazioni verso gli Stati Uniti. Lo rivela la Confartigianato, complessivi 10,4 pari ad una perdita complessiva di 1,293 miliardi. La flessione più accentuata riguarda il settore dei mobili, che cede il 16,2 con la tenuta nel solo comparto del legno più 1,8. Pesante anche il calo export di alimentari e bevande, che arretra del 16%. Certo è che quel Trump, quel capoccione, ha dato un danno enorme a tutti. Avete letto la lettera? Non l'ho letta a nessuno, perché la lettera ai presidenti di regione deve ancora arrivare. Il dibattito, utilizzare i fondi di coesione per affrontare la crisi energetica. Così Fitto, vicepresidente della Commissione europea, a margine del Festival dell'Energia a Lecce, a mandato la lettera a 27 ministri e nelle prossime ore arriverà a tutti i presidenti di regione. Critiche, aggiunto, della regione e dell'Europa. I fondi di coesione non sono un bancomat, come vedete. Insomma,
sta andando male alla chitichella, ma sta andando male non poco e è sotto gli occhi di tutti. Veniamo invece a arrestato Manuel Iannuz, 42 anni, compagno di Manuela Aiello, mamma di Beatrice, 2 anni, morta a Imperia, Imperese. La notte fra l'8 febbraio la madre era in cella per pericolo di inquinamento, prove ora l'accusa, maltrattamenti come per l'uomo, aggravati alla morte della povera piccola vittima. La donna, 44 anni, avrebbe guidato con la figlia morta dalla casa al compagno a Parinaldo, casa sua a Bordighera. La morte ora prima del OSOS. Bimba in foto e video, tumefatta, piange con la sigaretta in bocca accesa mentre i due ridono. Quello del cielo. Ma pena di morte, bimba con in foto e video tumefatta, picchiata con una sigaretta accesa in bocca. Ma questa gente, ma deve esserci la pena di morte, lo dico alla Torre di Babele. Deve, in questi casi non si può tenere al mondo questa gente. Danni sulla linea dei treni del Brennero, ritardi per Peri e Dolce, per danni dolosi, infrastrutture, parte di ignoti. Trenitalia dice che è andato fuoco alle centraline dei manigoldi. Il danno in concomitanza del blocco stradale del valico italo-austriaco per una manifestazione ambientalista. Alta velocità Intercity con ritardi fino a 3 ore e mezzo. Limitati o cancellati regionali, bus sostitutivi. Il valico resta bloccato fino alle 20, ma si può, diciamo, fare questo danno, questo esempio all'Italia? Non lo merita proprio nel modo più assoluto. Ed abbiamo uccide a Genova, nei giardini del museo Chiossone in centro città. Dare l'allarme, una ragazza che ha visto un uomo trascinare il cadavere incomplato. Il carabinieri hanno individuato e fermato il presunto aggressore, un uomo senegalese. La vittima è un cittadino italiano, 49 anni, senza fissa dimora. Telecamere di sicurezza del museo avrebbero ripreso parte della colluttazione. L'omicida avrebbe colpito la vittima a bottigliate. Gli accertamenti del caso sono tuttora in corso. Ma viviamo in un mondo deplorevole. Ebola, autodichiarazioni per chi va e chi arriva dal Congo e dalla Uganda. Stesso procedimento nelle medesime aree fino a 21 giorni prima dell'ingresso in territorio nazionale. Il ministro ha intanto pubblicato la circolare applicativa sulle norme di comportamento della ordinanza. Come vedete, altro fatto increscioso. Ed abbiamo invece la pagina dall'estero. Gli USA in grado di riprendere subito la guerra. Ormai quell'uomo
parla solo di guerra, di distruggere, di cancellare. Mamma mia, ma un megalomane uguale, guerrafondaio uguale, io non lo avevo mai visto in vita mia. Ora è pronto, lo dice al segretario della difesa dell'Iran, il Pentagono, dialogo Israele-Libano per vedere se Israele potrà smettere di maciullare tante persone, non saranno mica poi tutti terroristi o no? Benvenga la decapitazione di tutti i terroristi. Benvenga, bene approvata, ma da lì a uccidere, sterminare paesi, buttare giù case, cercare di accaparrarsi più terreno possibile in attesa di una pace che sarà una pace a favore della Israele e nel caso della invasione dell'Ucraina a favore della Russia, beh, da lì ce ne passa tanta. Missili Iran su base nel Kuwait, 5 feriti, 3 militari e contro americani, perciò come vedete si continua ad ammazzare dappertutto in Libano, l'ADF sgombrare altri 7 villaggi, l'ONU dice 77 bimbi sono morti. Io quando vedo i bambini, vedo i bambini di 3-4 anni, 2-3-4 anni, li vedo con le loro mamme in Italia tranquilli, dico pensa quanta gente, quanti macellai che comandano il mondo, che senza ritegno e senza vergogna uccidono quelle creature. USA, vogliamo partner, non protettorati. Cosa dice ancora il genio dello stratega? Era così anche Hitler. Hitler, un piccolo sergentino nella prima guerra mondiale, pensava di istruire i suoi grandi generali, uno di questi Rommel, e dirgli quello che dovevano fare nelle battaglie. Infatti poi è stata la catastrofe assoluta. La stessa cosa un po' è Trump, che pensa di essere un grande stratega. Ora dice a tutti noi vogliamo dei partner, non dei protettorati, cioè non vogliamo difendere nessuno, ma vogliamo che tutti facciano una coesione, l'Europa ne tenga conto. L'Europa, spero, ne tenga conto insieme all'Australia, insieme al Canada, di fare la loro potenza di difesa, non di offesa, come ha fatto fino ad ora Trump, che ha bombardato, distrutto, martoriato un sacco di persone, mentre invece droni di Kiev su città portuale russa, questo in risposta agli attacchi russi fatti, che fra l'altro hanno invaso anche il territorio rumeno. Se voi siete tranquilli, io non lo sono molto in queste situazioni. Domani è domenica, cielo poco parzialmente nuvoloso con non è da escludere isolati temporali pomeridiani sulle pianure occidentali, zero termico 3700 metri, con temperature minime più 18, massime più 33, venti deboli con rinforzi da sud-ovest nel pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radio.com
montecanate.it, grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Ieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte forte sempre.
0: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
0: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete.

0: dirette e per gli interessati, Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
2: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
2: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

la volevo amare. Mi diede un bacio e l'amor sbocciò. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sbocciare.

0: sogni ancora le tue rughe.
1: Cerco da sempre, tu lo sai, trova per me giorni e speranza, l'indifferenza che non ho, cerca per me giorni e ragione. Portami arance americane, storie di donne, di acquavite, ed erai sangue.